A mamma, fa che ti fa. E mamma, fa che ti dice. E me chiedo so. Da lì che mocco. Chitarre sangali quanta.